0: se mi portare a te.
1: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
0: Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno. Ma fossi qui con me non dormiremmo così tanto, sì così tanto, sì così tanto.